0: bene.
1: Grazie.
0: Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più. Tutti quanti svenivano e cadevano giù.
1: E all'animo sensibile sembra tutto ad un pezzo. Ma era affranto proprio a causa di quel mio puzzo. E che vergogna!
2: Si vergognava!
1: E volevo cambiar nome!
2: Perché soffrivi?
1: Mi sentivo sbeffeggiare.
2: E allora che facevi?
1: Cominciava a scorrere.
2: No, Pumba, non davanti ai bambini.
1: Oh,